0: vita, la gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor l'ambicco come l'acqua di rose, e ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite, incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore, dell'elisir d'amore, della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io non ogni mistura ed ogni cotta.
1: Che ascolto, e anne morena voi veste d'elisir.
0: Ehi, me lo chiese, per ottener l'affetto di non so qual crudele.
1: Languiva,
0: sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

mattina. Qua un momento, più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria affitta mesta.

0: fronte. Che vedo, al mio rivale l'armi presento.
1: Ella è così bel cuore e convien darsi pace ad ogni patto. Egli è mio sposo, quel che fatto
0: è fatto. Tiente la pur briccola.

sospiri, giammai non sepper dell'amata donna scendere ancor, né investigai l'occulta cagion possente. Nel ministro il tetto entro un sol dì la corse per ben tre volte.

celle, le porte lasciar, de chiude re gli occhi, i recchi, la bontà, se rene gli sciocchi non vuoi.